0: che golazo.
1: Mandò otro grupo a calentare e la prova colombiana.
2: La prova colombiana viene corta, la mette a Lucio, Lucio, Lucio, Lucio,